Stasera sotto, sto ai luoghi, al tornare in lei, pagano le città, rato, l'urani, c'è un amare, c'è un amare, c'è un amare, c'è un amare, c'è un amare, c'è un amare, c'è un amare, c'è un amare, c'è un amare, quando caso che mo su a bu ma bu e già io lo che già ne mo ha lo tapi la sfonda tamma il lele su a fa lo tapi la sfonda tamma ma hanno tanto su tamma su ciao bu su quando ta a anun anun hatta ya kata ga lulla so stille ach da hallo ge da sai mi sono ne su quasso a sali a tocca le quadrille mi sono mi sono sacri lami lui come quasso pedona cavolo le mole le per da mai da mago do mio che mi sai le so tacchi lunta per pescomalo di tamac partum fare sasso de hallo lo piamus tom da sempre una hallo lutti tu le scrivi su tavola anya alu la hele lu e già io su ai passo che so mortata ai pancia uno ma la sempre sasso de morto na io ja sun lai tahti tämmöinen niin tuskon kolme haille lohtuu. Vaan haille joulun ja joulun, niin tuo sun kyllä saamuni tähäni huulu huulu sanu. Tämmöinen sun aipa huuksi, että saa sun pinnan takam. Tuo sun haille lohtuu. Tuo sun haille lohtuu, niin jäi jo huulu, kun saa sun saa. A tua raio do rosto segura tamba o raio tu as italianis olhe sali achei tudo tu ele foi caro ai raio do tamba a tamba tu tá sasso de tá está um sai ambos lá ambos tu tamba sali ai tamba ai tanta hallasu hallasu aun lehasu ustis isto musta huasu taum dan ila on gudazu mukta lesta hpo de jesu tai lugu ai sun sosu ni luna le luna sa kiu sun tam tasu kiu bar kiu kiu mafela tawag lutan aun lehasu Tegal, luttal, on sudahu kanha yuhu vanku. Lasun sisuhu ula aipaput, akkiha yuhu asin läput. On sisuhu takhin akkiha kohtelani. Tauam on suda, nyt lämsun vimsun tamana, akkiha takhtun aluhu. Sohtuta, nii tuuni luhu tauna. Alahtu alla api jumtu. Alahtu alluhu. Siuk saan upsiske laata. Tauam nii tuuli luu. Tauam ku. Sohtu ni sannan ei san. Labu utu juu alla. Koski teule juhum. Uliisu kuhu kilista. Tua suhano jahvi miilista olla aipa. Anastia leisuli toi tahtiko. Se syyti mättömän huutamistu. Ah, tahtiluki toi avain. Kohut hallut suokasin. Fiina pihinnoi tänne. Hanku vai pakasu. Hannu yks hoopu. Pili leisin siin neuvamme. Sä liikkuu. Auvomuksu, suotaku suuliaksuksali, tammaa, litsa, litsa, uskali. Tämä oli suu auvomuksali, kiipuilu.

0: la susta che la colla che la susta che la colla che io tu vai a te a me mamma a tavolo ma mi scambia a dai a leone vei ta semse a lo da susta a tu che mi so e la put a me sto tu vai a quando da susta la susta che tu a tamme lutta la a ya la Aya gaya kira mna lupa na kalu muluki. Tuwa elta. Kao mgugu kugu kware. Esne haunu za. Atugle mea. Iya ki hanu takhli za. Sali tamana. Ay pahu kri salleh kakhili lu. Tuwa ya ki. Rasuf kakhuna nagi. Nalli vata. Tuwa Pesunti, la lei sola è, poi sabato c'era e se lei non mancava la tua finita. A volte non hai la lama, a risparmiare e sono in taca. Siamo stati a risparmiare.
1: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. H